Um sertanejo só modão, como eu já estava dizendo daqui a pouco. Olha, daqui a pouquinho você vai desligar a campainha, vai desligar o celular também, que atrapalha, celular atrapalha, viu? Eita, mas atrapalha mesmo. Você vai, já que hoje, final de semana, você não vai fazer o Pilates ou para academia, o Pilates seu e academia vai ser dançar, dançar mesmo, remexer o esqueleto, mas dance à vontade. Quem não dançar nesse mundo, no outro vai dançar de qualquer jeito, hein? Mas vai mesmo. Vambora, vamos trazer música bonita mais para nós aí, olha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha